pietre incandescenti. Abbiamo risalito le cascate e le correnti. Abbiamo attraversato gli oceani e i continenti. Ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi. Abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi. Abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Sono le 7 in punto.
1: Buongiorno da Franco Ghirardello e Cristina Dori, eccoci.
2: Buongiorno a tutti e soprattutto buongiorno a tutti gli Alessandro di Bergamo, oggi Sant'Alessandro di Bergamo, ma anche di Brescia.
1: Sì, vedi, ce ne sono ovunque di Alessandri. Buongiorno a voi.

0: Oggi che abbiamo detto mercoledì, sì, 26 agosto. Come dico spesso io, per i più distratti, siamo nel 2026, che nel
1: giusto,
0: caso,
1: no, ecco, è corretto,
0: avessimo un buco temporale, non lo so, sta di fatto che oggi abbiamo detto con Franco che è Sant'Alessandro, però in realtà sono due.
1: Uno è andato peggio perché è martire, invece uno santo e basta.
0: E l'altro, ecco, il primo, quello di Bergamo, era un militare della leggendaria legione tebea, militare, non importa. Comunque, auguri a tutti gli Alessandro di Bergamo e Brescia, tutti gli altri invece no.
1: Ci sarà anche un Sant'Alessandro ufficiale per gli Alessandri oppure no? Pure questo, cioè quale sarà l'Alessandro vero?
0: Ma ci sarà un Sant'Alessandro da Padova?
1: No, non lo so se ci sia.
0: Secondo
1: però
0: me sono gli ascoltatori, intendo, no? Secondo. E allora facciamo così, al numero che tu conosci,
1: sì,
0: a memoria,
1: che è il 328 319 8000, ben detto così,
0: fateci,
1: ecco,
0: sapere voi Alessandro se ci siete, soprattutto che cosa state facendo. Allora, tanta carne al fuoco anche oggi, buongiorno amici, spazierà tra musica splendida, la meravigliosa voce di Fra,
1: la tua, dai, adesso rimpalliamoci un po', vabbè, di complimenti, vabbè, vabbè, che va sempre bene, così
0: ma
1: ci tira su di morale.
0: Ma adesso io direi, parlando di altre coppie, c'è un'altra coppia meravigliosa, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, che canta questa canzone che trovo deliziosa.
1: Che si chiama Sabato Sera, perché ci proietta già verso il weekend ed è bellissimo, almeno con la nostra mente.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: io te l'ho detto.
1: Ding! Ecco, entro in punta dei piedi proprio, il solito sesso, Max Gazzè.
2: Che bella sta canzone. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno amici, arriva anche quest'oggi.

0: Legabue, quella che non sei, siete su Radio Padova alle 7:12 minuti. Ancora buongiorno da Franco Ghirardello e da Cristina Dori, quella meraviglia.
1: Buongiorno, la meravigliosa Cristina Dori, dillo, è giusto che la gente lo sappia.
0: Straordinaria.
1: Tu sei
0: Cristina
1: ciclista?
0: Per niente.
1: Tu mi sei ciclista?
0: Zero tondo proprio, no?
1: Assolutamente.
0: Non ce la fa, però vedete, gente che riesce a fare delle imprese così belle, così importanti, che poi ti tengono su anche a livello di fisico, e mi piace. Allora, sì, lo raccontiamo perché sono tre padovani, Edoardo, Giovanni e Francesco, sono partiti da Padova e sono arrivati in Galizia, hanno fatto questi bei chilometri, quindi Piemonte, Pirenei, Francia, Cammino di Santiago, parte della Spagna, e sono arrivati lì stremati, sfiniti, però si sono divertiti un sacco e soprattutto hanno portato un bel messaggio, che se uno vuol pedalare lo può fare.
1: Ecco, hai voluto la bici, adesso pedala. No. Allora li salutiamo, visto che sono partiti da Brusegana.
0: Sì, da
1: sono
0: Brusegana. Partiti.
1: Quindi Edoardo, Francesco e Giovanni. Quindi vi salutiamo tutti gli appassionati delle due ruote, delle biciclette, che magari sono all'ascolto in questo momento, non solo maschi, ma io vedo certe donne su in montagna che c'hanno
0: di quei fisici.
1: Oh, che bravo, che invidia.
0: Vabbè,
1: che
0: comunque invidia. Si sono visti anche le eclissi, cioè l'idea era di andare a vedere le eclissi in Spagna, che ce l'hanno fatta.
1: Okay.
0: Bravi, esatto. Va bene.
1: Volere è potere.
0: Esatto, vuoi la bicicletta, pedala, hai detto benissimo, vedi le eclissi, ci vai e la vedi. Ecco, vedi, così si raggiungono gli obiettivi.
2: Ritmo italiano.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo le autostrade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 23 di sabato 29 fino alle ore 6 di domenica 30 agosto un tratto della statale 53 Postumia, gestita da ANAS lungo la tangenziale di Treviso, rimarrà chiusa per lavori tra lo svincolo per la regionale 515 aeroporto e la statale 13 Terraio. Saranno presenti deviazioni in loco. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: Carmen Consoli con Pioggia d'aprile, giusto per rinfrescare un po' il bosco.
1: Pioggia d'agosto rinfresca il bosco, giusto? Allora, intanto benvenuti, buongiorno amici, qui a Radio Padova Ritmo Italiano con Franco Ghirardello, con me Cristina Dori, e ricordiamo sempre anche con tutti voi che magari vorrete scoprire che cosa sta succedendo di bello nel mondo.
0: Esattamente, noi vi lanciamo sempre il 328-319-8000 che vi servirà, ad esempio anche se volete saperne di più sul fatto che magari con noi potreste comprare casa, tipo sì. Un gruppone.
1: Allarghiamoci un po', perché sì. Comprare solo casa quando possiamo comprare un'isola?
0: Brava. Infatti Crevan, nella laguna nord di Venezia, è stata messa in vendita. 5.700 metri quadrati, due approdi, un piccolo canale interno, vista che comprende Burano e Torcello. Molto bello.
1: Scusa l'accento, Torcello.
0: Torcello. E al centro c'è anche un bel fortino di 215 metri quadrati napoleonico, roba vera, roba seria. Sì. E cosa volevo dirti? Prezzo dell'articolo non viene indicato, quindi non sapremo mai quanto costerà.
1: Perché questo significa astenersi per di tempo, infatti. Cioè inutile, ecco. Io pensavo, Franco, dimmi. Perché non facciamo noi un'offerta all'agenzia di vendita, non lo so, mettiamo 50 euro a testa, diamo come caparra. E poi paghiamo, che ne so, 200 euro al mese,
0: cioè così proprio, c'è un lungo mutuo
1: e ci compriamo l'isola.
0: Quella è l'isola che non c'è, mi sa, che è un'altra cosa.
1: Hai perfettamente

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di mercoledì l'anticiclone interesserà le nostre regioni del centro-nord con una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso quindi sulle Venezie, solo in montagna maggiore variabilità ma pochissimi effetti. Più sole invece in pianura sul Veneto e Friuli Venezia Giulia con temperature massime che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Anche per la giornata di domani, giovedì, piena estate, condizioni ancora di bel tempo prevalente con un lieve aumento delle temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101. La senti. La scegli. San Marco Petroli. Ci riconosci dal leone.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: giovani de una volta wannabe.
1: Senti, due secondi per dire agli ascoltatori di Buongiorno Nietzsche a Radio Padova che con Franco Ghirardello ci stavamo divertendo perché cantavamo la canzone sottofondo dei Pinguini, io facevo la parte di Riccardo Zanotti, esatto. Tu facevi oh, oh.
0: Io solo il corista, mi ha relegato nella parte del corista, però del resto la cantante.
1: Ma i coristi sono fondamentali.
0: Ah, ecco, è così che...
1: Ma io ho fatto per anni la corista di sala, è divertente.
0: Vedi.
1: Sei il supporto del cantante.
0: Però la voglia di essere magari i protagonisti è un'altra cosa, sai, come, al centro della scena.
1: Ecco, al centro della scena invece siete voi, amiche e amici di Radio Padova, magari attraverso i vostri messaggi scritti, vocali e le foto.
0: Al 328-319-8000, dai, inviateci magari anche i vostri vocali, la vostra voce vogliamo sentire, dai, buttatevi, lanciatevi insomma in questa voglia di fare radio anche voi, nel piccolo, ecco, potete essere protagonisti qua,
1: certo.
0: Se vi va.
1: Fate quello che vi gira praticamente.
0: Vi aspettiamo, 328-319-8000, questo è il numero di Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: guarda, semplicemente incanto, lo dirò così, Tiziano Ferro.
1: Che ecco, eleganza, guarda, veramente, da par tuo. Adesso smetti di, scendi dalla passerella,
0: sì,
1: perché è arrivato il momento, caro Franco Ghirardello, sì, è arrivato il momento qui al Buongiorno Amici di ricordare intanto ancora una volta la possibilità per ciascuno di voi di esprimersi, sì, attraverso il nostro 328 319 8000. Potete mandare messaggi scritti, vocali, le foto, insomma quello che volete. Piccioni viaggiatori attraverso WhatsApp è difficile.
0: Ecco.
1: Invece, che cosa regaliamo ai nostri amici all'ascolto in questo momento?
0: Che regaliamo?
1: Una canzone splendida,
0: meravigliosa, quindi con tutta umiltà, ecco, sì, vado via dalla passerella e vi dico che c'è Primavera di Marina Rei su Radio Padova.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfriedo Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine, il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito rischio vero nelle parole di Lavitola, lo avrei denunciato. E sulle eventuali dimissioni dalla RAI, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025. Tra 4-6 settimane riprenderà l'attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 10:01.

Anna Tatangelo, quando erano anche coppia nella vita. Un nuovo bacio a Radio Padova alle 10:06. A proposito di Gigi D'Alessio, arriverà dopo domani la sua nuova canzone con Alfa e siamo veramente curiosi. Benvenuti con la nostra musica, bentrovati da Luca Lazzari insieme a

la città degli angeli. Alle 10:15 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi. Tra pochissimo parleremo di libri invendibili, di libri vecchi stampati tanti anni fa che oggettivamente non interessano più alle persone, ma interessano a chi invece sta realizzando progetti di intelligenza artificiale. Tra poco ne parleremo, perché l'argomento da questo punto di vista è molto interessante. Nel frattempo c'è la nostra musica a Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale sud di Verona si verificano code a causa di un incidente tra l'uscita 3 per la statale Transpolesana e Cadelbue in direzione Vicenza. Sulla 4 Brescia-Padova il traffico intenso provoca rallentamenti presso le uscite di Peschiera del Garda in entrambi i sensi di marcia, mentre sulla Venezia-Trieste segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Trieste, sempre per il traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

su Radio Padova alle 10.31 e adesso approfondiamo un attimo un argomento interessante che magari a qualcuno può essere sfuggito. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e di come le aziende che realizzano programmi di intelligenza artificiale la addestrano. C'è solamente un modo ed è quello di dare in pasto a queste macchine praticamente tutto quello che è stato scritto negli anni e memorizzato negli anni dagli esseri umani. E come ad esempio con i libri, ed è per questo che ultimamente le grandi librerie che hanno magazzini di libri che non vengono più letti da nessuno, che stanno solamente lì ad occupare spazio e a prendere polvere e non hanno valore dal punto di vista commerciale, vengono vendute praticamente a peso alle aziende di intelligenza artificiale che smembrano fisicamente questi libri, scannerizzano questi libri e praticamente non fanno altro che addestrare le macchine. Ma perché? Perché praticamente c'è una logica e anche una coerenza. Un libro segue un filo logico dall'inizio alla fine e questo aiuta il computer a capire come collegare le frasi e i concetti. E poi c'è anche il discorso dei dati di qualità. Anche se un libro non legge più nessuno, la sua struttura formale è perfetta per insegnare alla macchina come spiegare le cose. E poi c'è anche un discorso di linguaggio ricco, perché i post su internet usano parole semplici o slang, mentre i libri contengono una lingua varia, corretta e profonda, e quasi sempre insomma chi scrive libri ha anche una cultura di base molto importante. Ed è per questo che succede che negli ultimi mesi dei grandi magazzini pieni di libri che non leggevano più nessuno, che erano un peso per i suoi proprietari, praticamente vengono venduti proprio per fare cassa da un certo punto di vista. Ed è una cosa che può essere disturbante per chi ama il concetto del libro fisico, per chi ancora non ha recepito praticamente o non vuole recepire l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Dall'altra invece ci sono anche questioni economiche, questioni proprio di spazio fisico, che rendono questa attività se non altro, se non lucrosa, se non altro ammortizzante, lasciatemi passare questo termine, per chi magari negli anni ha investito tanto nei libri fisici e adesso se li ritrova lì e non riesce più a venderli a nessuno, che nessuno li vuole più leggere, li vuole più comprare, sia perché magari è passato anche questo tipo di messaggio, ma anche perché proprio ci sono dei tomi che hanno fatto il loro tempo e non riescono più a avere una collocazione commerciale. Mi riferisco magari a libri scolastici. Ecco qua, questa è spiegato praticamente la situazione attuale da questo punto di vista, ed ecco perché tantissime persone che sono in possesso di tanti libri le vendono magari anche a peso per addestrare l'intelligenza artificiale. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, musica nuova con Samurai J.

Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggiando.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

una delle artiste più talentuose della musica italiana, che sta vivendo praticamente una nuova primavera dal punto di vista proprio della carriera. Che brava! Giorgia su Radio Padova con Golpe. Sono le 10.56. Tra poco un altro appuntamento con la nostra redazione, le ultime notizie sportive. Adesso invece c'è Francesco Gabbani e questa è Summer Fun.

0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: russa per i diritti umani Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
1: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina io ci andrei.
0: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
3: È mezzogiorno e 3 minuti.

a Radio Padova, mezzogiorno e 7 minuti, buona giornata. Tra poco parleremo di una nuova moda o abitudine, insomma, da parte dei ragazzi, che è quella di andare in vacanza con i genitori anche da adulti o quasi. Intanto Radio Padova, Fra Quintale, questa è Aranciata.

Tino Mancino, punto fermo a Radio Padova. E adesso parliamo dei ragazzi che non si vergognano più di andare in vacanza con i genitori una volta che cominciano ad essere adolescenti oppure adulti. Ma perché? Perché il viaggio in famiglia è diventato una scelta consapevole, è basata sulla complicità emotiva, e questa è una bella cosa, ma anche sulla convenienza economica e sulla popolarità dei social. Cosa sta succedendo? Negli ultimi anni si è assistito ad un netto ribaltamento culturale. Praticamente, se un tempo ad allontanarsi dai genitori era l'unico modo per dimostrare indipendenza, oggi la generazione Z, ma anche i millennials, rivendicano con orgoglio le ferie con mamma e papà. Siamo convinti che i social centrino, e come, ma centri soprattutto la situazione economica. Insomma, andare in vacanza per qualche settimana con i genitori, da questo punto di vista, è sempre conveniente. Staremo comunque a vedere quali saranno praticamente i movimenti da questo punto di vista da qui ai prossimi anni in fatto di tendenze. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano con Cioffi e Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

0: di te.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Venezia-Trieste, dove per il traffico intenso si registrano rallentamenti presso la barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Per stare attenzione, tra Duino e Monfalcone Est verso Venezia è segnalato un veicolo in panne. Fuori competenza sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo rallentamenti per lavori tra il confine di Stato e Tarvisio Sud in direzione della A4 e incolonnamenti presso la barriera di Ugovizza per chi viaggia verso l'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari a Radio Padova. E adesso parliamo di Venezia, del problema annoso dei borseggiatori, delle borseggiatrici. E allora ci si chiede quali possano essere delle azioni concrete proprio per arginare questo fenomeno. Il Comune di Venezia ha confermato un piano di potenziamento dell'organico che prevede l'inserimento di 50 nuovi agenti di polizia locale entro la fine del 2026. All'interno di un obiettivo più ampio che punta a raggiungere 200 nuovi agenti a regime. Questa dovrebbe essere una soluzione. Sta di fatto, insomma, che i cittadini residenti nel centro storico di Venezia e i turisti da questo punto di vista sono esasperati, perché non se ne può più, e sempre più spesso ci sono anche delle reazioni violente da parte di chi è borseggiato, e anche questo non va bene da un punto, perché comunque innesca una spirale di violenza che è pazzesca. Insomma, bisogna comunque trovare una soluzione, e sembra appunto che il Comune di Venezia abbia deciso per l'inserimento, come dicevamo, di 50 nuovi agenti di polizia locale. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, musica nuova anche con Ultimo e Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
6: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Rimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

L'eclissi totale, anche se in realtà sarà parziale quella delle prossime ore, ce n'è un'altra, eclissi totale, beh, qualche settimana fa, e ora si parla di eclissi parziale, ma comunque visibile dal nostro paese. Era Raf su Radio Padova, Ritmo Italiano, qui comincia il nostro appuntamento di oggi, metà settimana, giornata numero 26 del mese di agosto. Ben trovati da Maurizio Modica, insieme fino alle 17 c'è Tiziano Ferro, questa è

0: ritmo della tua estate.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Buon vento!
1: La collaborazione tra Giovanotti e Alfa per Buon Vento, canzone assai gradevole, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Coez, ci vuole una laurea.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Logico numero uno era Cesare Cremonini. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di una buona giornata. Beh, diamo un'accelerata ai prossimi minuti. Paola e Chiara, Fatalità.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Che

0: La delicatezza di Laura Pausini tra le bellissime su Radio Padova Ritmo Italiano con Come se non fosse stato mai amore. Rapidamente andiamo verso le 14 e quindi verso la parte pomeridiana di questa giornata di metà settimana. Sentiamo Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Ma che

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Carmela era Cioffi su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio 15 e 4 minuti arriviamo alle tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Tre canzoni in fila.

Beh, questa fu una bella collaborazione tra Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger, fino all'estasi su Radio Padova Ritmo Italiano, e noi così abbiamo mandato in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: questa bestia che porto dentro, e chi ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Saif era a parlare d'amore nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15:32. Molti di voi saranno già stati in vacanza, molti altri lo sono, alcuni magari stanno pianificando un viaggio. State per caso pianificando il vostro viaggio verso il Giappone? Beh, c'è una novità fantastica a Tokyo, il sushi bus per mangiare su due piani mentre in movimento si gira la città. È una novità proprio di questi ultimi giorni, l'esperienza è di 70 minuti e permette di consumare un pasto mentre si osservano alcuni dei luoghi più iconici della capitale giapponese. Certo che stavo cercando di portare la stessa novità sul nostro territorio. Che so, si potrebbero fare i cicchetti da consumare su un vaporetto, no? A Venezia, pronto anche il nome, il Cicchetti Bot. C'era la Bot, Cicchetti Bot, non mi sembra male. La musica ora, quella di Fulminare.

0: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
1: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
0: Giovanotti e

0: Radio Padova, il ritmo della tua estate. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Radio Padova News.
1: Sale a 17 il bilancio dei morti per l'alluvione nel distretto di Rasuwa, che si trova sul lato nepalese del Tibet. In moto la macchina dei soccorsi, si contano centinaia di dispersi. Il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson, in Ucraina, ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA, in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Pazzi, stupidi ragazzi di Raff su Radio Padova, Ritmo Italiano. 16:04, ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Arrivano tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Uelo con Anna Tatangelo, Notte Poetica.
1: Tre canzoni in fila.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

Da Otticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. A causa di un incidente ormai risolto, si verificano rallentamenti in smaltimento sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Grisignano e Vicenza Ovest. Sul tratto Padova-Venezia della stessa 4, attenzione alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi buon pomeriggio. Per un attimo parliamo di sport. Beh, certo, al centro d'attenzione gli US Open con le qualificazioni, alcuni italiani già passati, anche italiane, e staremo a vedere cosa accadrà nei primi turni da inizio settimana. A proposito, che emozione vedere Federer di nuovo a New York, il quale ha affermato: quanto vorrei giocare contro Alcaraz, però secondo lui oggi si gioca troppo da fondo campo, il che è vero, ma tra le altre cose grande emozione per Musetti, che si è allenato proprio con il re Roger Federer. A proposito di sport, si stanno giocando gli europei femminili di pallavolo, Italia al momento 4-4, ma Italvolley, le ragazze sono in campo contro la Francia proprio in questo istante. Si è chiuso il primo set, quindi Italia in vantaggio 1-0. Si gioca questo incontro, tra l'altro, per restare prime nel girone agli europei femminili di Italvolley. Staremo un po' a vedere come andrà. Certo, la partita è cominciata bene. Baby K nei prossimi minuti, e questa che si intitola Tuca Macarena.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
0: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una nuova forte ondata di caldo nei prossimi giorni interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud. Il nord-est molto ai margini, ma comunque assisteremo a un aumento delle temperature. Per quanto riguarda giovedì, cielo sereno o poco nuvoloso, passaggio di qualche nuvola di tanto in tanto, alternata a momenti soleggiati. Temperature in aumento fino a 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana. Venerdì saranno possibili anche i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

l'ultima delle bellissime di Cesare Cremonini, Gongi Boy, su Radio Padova Ritmo Italiano. A 7 minuti dalle 17 noi arriviamo così ai saluti. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 13. Tra poco sarete con Max Dupré. Vi auguro una buona serata. Domani sentiamo anche Giulio con Coez, Quelli come me. Dimmi che

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazira, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17:01.

Beh, la metteremo la musica romantica e speriamo faccia bene, porti bene alle ragazze del Volley Azzurri. Calma metafisica, era Ermal Meta. Amici di Radio Padova, sono Max Dupré con voi fino alle 8 di sera. E dicevo calma, probabilmente lo sta dicendo anche a Velasco, le sue ragazze del Volley Azzurro, impegnate con la Francia in questo momento. Situazione di estremo equilibrio, parità, tra l'altro con lo stesso punteggio del primo con voi fino alle 8 di sera. E dicevo calma, probabilmente lo sta dicendo anche a Velasco, le sue ragazze del Volley Azzurro, impegnate con la Francia in questo momento. Situazione di estremo equilibrio, parità, tra l'altro con lo stesso punteggio del primo set. Il primo lo ha vinto l'Italia per 25.

puoi adesso. Con te lo chiedi adesso. Ma adesso che il cuore è aperto, che la sua fai corni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, Radio Padova, Ritmo Italiano. Bella l'immagine che ha postato qualche tempo fa, ultimo proprio in occasione del concerto dei 250.000 che sono accorsi per lui, un'immagine dall'elicottero, pensate, sorvolando l'area completamente invasa dai suoi fan che lo aspettavano, e dopo di questo naturalmente lui ha cantato. A proposito di ultimo, facciamo un po' di gossip estivo. Jacqueline Luna è pronta a fare il suo debutto da protagonista su Prime Video. Sto parlando della figlia di Heather Parisi, nonché compagna di Ultimo, con il quale ha avuto un figlio, Enea, qualche tempo fa. Sarà infatti stella in Due Cuori in Affitto, una nuova serie originale tratta da un best seller. Accanto a lei ci sarà Giacomo Giannotti, già annunciato nel ruolo di Blake Avery. Per Luna, che ha studiato recitazione negli Stati Uniti, si apre una nuova sfida professionale, lontana dai riflettori della musica, sempre più dentro il mondo della serie. Questo è quanto ci riporta la cronaca, se volete, rosa, che riguarda Ultimo e la sua compagna. Ora, Anastasia con Modà.

0: voci che emozionano, Anastasia con i Moda, Checco dei Moda, Luce per sempre, in attesa di aggiornarvi invece sulla situazione del traffico tra poco.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure ehi Google, suona Radio Padova.

0: turismo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, segnaliamo code all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Attenzione sulla tratto Padova-Venezia della stessa 4 in direzione Trieste, è segnalato un veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Nello stesso tratto, ostacoli sulla carreggiata opposta. Guidate quindi con prudenza. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Eppur si muove Galileo, aggiungo. Giovanotti con Alf, buon vento a Radio Padova, Ritmo Italiano. 17:31 minuti di questo pomeriggio che segna la storia del società Meta, quella naturalmente dei social che diffondono messaggi e collegano le persone tra di loro, a volte anche in modo ossessivo. C'è stata la svolta decisiva nel processo. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con 47 stati americani, e presto credo che si affacceranno anche quelli europei e gli altri ancora sparsi in giro per il mondo che chiederanno conto alle società di Zuckerberg. Hanno accusato Meta di aver creato dipendenza dai social media da parte dei ragazzi, e lo riportano vari media statunitensi che naturalmente seguivano e seguono la vicenda con una certa attenzione, al punto che Meta, oggi la società di Zuckerberg, in borsa è salita a Wall Street. Del resto si preoccupavano di un tonfo reale dovuto a un completo risarcimento, e visto che i 47 stati americani avevano battuto cassa, ci si accontenta in qualche maniera, lo si fa per dire, 16,7 miliardi di dollari. Insomma, la celebre società fondata da Zuckerberg ha accettato le sanzioni finanziarie per violazione delle leggi federali sulla privacy dei minori e delle norme statali a tutela dei consumatori. Meta si è impegnata, e questo è particolarmente importante e vale anche per noi, a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle proprie piattaforme e a vietare funzionalità che alimentano problemi di salute mentale, incidendo così sul proprio modello di business basato sul coinvolgimento soprattutto degli utenti giovani a fini pubblicitari. Tutto questo naturalmente in tempo reale, quello che è accaduto oggi e sta accadendo nel pomeriggio alle 17:33 sempre su Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
5: La disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Mamma non mamma con Madame Radio Padova, Ritmo Italiano, poco dopo la disco italiana di Gianluca Pacini, mentre ci stiamo avvicinando alle 6 del pomeriggio, hanno fatto tesoro del consiglio e del suggerimento di Velasco, il loro tecnico. Sto parlando delle ragazze del Volley Azzurro, visto che erano pari con la Francia, con la quale stanno disputando l'ultima partita del girone, ed erano 1-1, adesso sono 2-1, conducono le italiane che nel quarto set ora si stanno dando da fare e sono punto punto 9-10 in questo momento. Vi terremo naturalmente aggiornati sul risultato finale. Rimanete con noi, ora è il momento di Mahmood.

0: Mr. Mahmood a Radio Padova Ratata, in attesa di aggiornarvi invece sui fatti più importanti accaduti in Italia e nel mondo con la redazione tra pochissimo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice trovarsi in tasca qualche spicciolo e le canzoni che amerai.

0: Padova News.
1: Devastante frana e inondazione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono finora almeno 95 dispersi, oltre 400, 290 i cittadini stranieri che mancano all'appello. Al lavoro anche la Farnesina, che sta verificando le condizioni dei 90 connazionali presenti nell'area. Due italiani sono stati evacuati incolumi dalla zona colpita. Ucraina, il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA, John Ratcliffe, nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Sorridente con figli Harry e Meghan, i duchi di Sussex, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa reale britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare e frequentare il nonno Re Carlo III. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

Un giovanissimo Riccardo Fogli con Piccola Cat insieme naturalmente agli altri Pooh, era il 1968. Incredibile, la canzone suona ancora così familiare, così come suona bene il fatto che oggi è la giornata mondiale. Un giovanissimo Riccardo Fogli con Piccola Cat insieme naturalmente agli altri Pooh, era il

Se avete voglia, uno WhatsApp con l'immagine e con il nome della vostra amichetta o del vostro amichetto cane, e raccontateci qualcosa di lui, da dove arriva e come è arrivato a casa vostra, e soprattutto quanti anni ha, se ha festeggiato il suo compleanno da poco oppure no. A proposito di animali, quanti sono gli animali da compagnia in Italia? Si stima che nel 2024, un paio d'anni fa, nelle famiglie italiane vivevano quasi 65 milioni di animali da compagnia, naturalmente non tutti i cani, una popolazione stabile nel suo complesso rispetto al 2023, ma che evidenzia al suo interno dinamiche differenti. Da un lato diminuiscono i pesci, che sono un numero importante, 28,1 milioni, equivalenti a 1,4 milioni di acquari stimati. Poi gli uccelli, 12,7 milioni, dall'altro è noto che cani e gatti aumentano per arrivare a superare quota 20 milioni. La parte più importante la fanno i gatti, sono più di 12 milioni di esemplari, invece si stimano 9 milioni e 100 mila i cani nelle case degli italiani. Pensate, in 28,7% delle famiglie, quasi una famiglia su tre ospita un amico dell'uomo. Resta stabile la popolazione dei piccoli mammiferi e rettili, quelli non vanno oltre i 3 milioni.

Sembra quasi non crederci al grande successo che sta ottenendo. Stiamo parlando di Sal da Vinci, meritato peraltro, perché il suo, la gavetta è stata lunga. La canzone è la poesia qui a Radio Padova, poesia anche quanto stanno offrendo al pubblico, agli appassionati di sport, le ragazze del volley che hanno battuto la Francia per 3-7-1, e quindi le ragazze di Velasco proseguono il loro cammino europeo in modo veramente trionfante, e speriamo continui naturalmente così anche nella seconda fase degli europei. Intanto però ho chiesto a voi, visto che oggi è la giornata mondiale internazionale del cane, se avete qualche bella immagine da inviarci, così avete fatto al 328 319 8000, la nostra linea WhatsApp. E infatti Orietta ci ha inviato uno scatto di Fiocco, uno splendido 17enne arrivato a casa loro 16 anni fa dal canile di Vicenza, un pochino acciaccato per l'età, dice, ma una presenza che ti riempie di gioia quando torni dal lavoro e ti fa le feste. Poi c'è Bau, 15 anni, ben portati, è un po' sordo, dice Anna di Padova, ma la cosa non crea particolari problemi. E poi ancora Lady, uno Yorkshire di 5 anni, femmina, l'amore dei bimbi in casa, guai a sgridarla, questo è quanto ci racconta Valentina alla nostra linea WhatsApp. Attendiamo ancora altre belle immagini dei vostri cani nella giornata internazionale mondiale del cane. L'amico dell'uomo, LDIH7, a Radio Padova, Santa.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento con le informazioni sulla viabilità sulla 4 Brescia-Padova. È chiuso lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano per operazioni di recupero di un carico disperso. Restiamo sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste verso Venezia. Traffico intenso e code sono segnalate alla barriera di Trieste-Lisert. Sempre in direzione Venezia, attenzione a un veicolo in panne segnalato tra Redipuglia e il bivio per la A34. Veicolo in panne anche sulla tangenziale di Mestre, prudenza verso Trieste tra Mirano Dolo e Mira Oriago. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Marie. Cucù Marie, l'ultima di Napoleone qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre abbiamo fatto conoscenza, oltre che di Fiocco, Bau e Lady, anche di Blu, un trovatello arrivato dalla Sicilia circa un anno fa, ora ha un anno e tre mesi e ci ascolta tutti i giorni in negozio. Dalla padroncina Laura, che salutiamo e ringraziamo per il suo messaggio WhatsApp al 328 319 8000, e per la splendida immagine di Blu. E poi c'è Melissa, che invece è ancora nel cuore di Letizia, dice: mi ha lasciato 6 anni fa, ma è sempre qui nel mio cuore, perché c'è l'altra parte della medaglia, l'altra faccia della medaglia, il fatto che non ci lasciano mai, anche quando non ci sono più, rimangono sempre una parte importante della nostra vita. E così è anche Melissa per Letizia, così come ci ha dimostrato attraverso il suo messaggio al 328 319 8000. A proposito di animali, pachidermi e pappagalli, lui è Francesco Gabbani a Radio Padova.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
1: Quando

0: piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Eros Ramazzotti, La nostra vita, una delle tre canzoni che fanno parte della sezione bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Lo stesso Eros Ramazzotti, che recentemente ha pubblicato un post sui social dove rassicura i suoi fan, dice: tutto bene, l'operazione alle corde vocali è andata decisamente bene, adesso c'è il tempo del recupero, purtroppo non potrò esibirmi prima del 2027, per il quale è programmata anche una tournée mondiale che lo vedrà impegnato, e quindi c'è da rimettersi in pista. Tanti auguri Eros Ramazzotti, e grazie invece a Laura Pausini e a Gianni Togni per il momento che abbiamo vissuto insieme in questo appuntamento dedicato alle bellissime. Bellissime anche i saldi di quest'anno, saldi estivi, stagione che si chiuderà ufficialmente dal punto di vista proprio dei saldi lunedì prossimo 31 di agosto. Una durata reale dei saldi intesa come periodo di effettiva spinta all'acquisto che si accorcia però sempre di più, fanno sapere da Federmoda, Confcommercio, Veneto e Padova. In termini di incassi siamo in linea con gli anni scorsi, gli anni passati. In termini di periodo siamo invece sempre più in arretramento, nel senso che al boom dei primi giorni fa seguito un periodo sostanziale di calma, da prima normale poi decisamente piatta. E poi insomma c'è il cambiamento delle stagioni, se una volta si aspettavano, così come si aspettano gli arrivi autunnali in negozio, adesso con le stagioni che si allungano e con il caldo che ci porterà sicuramente fino al mese di ottobre, allora le cose vanno un po' diversamente, i confini insomma tra le stagioni si stanno assottigliando anche nel guardaroba dei clienti nei negozi.

0: Una bella compagnia, Mais, Salmo con la pesce con cattive abitudini. Tra poco invece le ultime notizie.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Sono 98 i morti accertati ora nel disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. In 579 risulterebbero dispersi per le violente frane e inondazioni che hanno colpito le zone al confine. Secondo il Ministero del Turismo, sono 466 gli stranieri che mancano all'appello. La Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, una novantina quelli che si sono registrati come in viaggio nella regione. Finora due gli italiani salvati dall'area. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Infettati altri cinque dipendenti, innalzati i protocolli sanitari. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19:02.

La voce di Rocco Ante, Radio Padova, Ritmo Italiano, la più bella del mondo. Se parliamo di città, noi abbiamo Venezia, voglio dire che non ha eguali in giro per il mondo e concorre con molte città che però non raggiungono il suo fascino, però anche le altre città, per esempio del Veneto, fanno la loro parte, Padova pure, visto che si sta facendo un po' il bilancio dell'estate, e bar e ristoranti presentano una lista di maggiore spesa per i turisti a Padova. I primi bilanci insomma sono arrivati e stanno arrivando in queste ore. Ristorazione che rappresenta il 21,67% delle uscite

La disco italiana. Ogni sabato dalle 22. Radio Banda, sere d'estate con

0: Radio Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale batte come non ce n'è
0: e le canzoni che amerai
2: con un canto d'amore.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
6: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
7: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
8: Radio Padova, il suono della tua estate, con la

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.